0: buono a niente.
1: Buono a rien.
0: Non sai e non sei niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te qu'un chien. E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso di me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, non solo terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais. Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Saint-Jean-Mi la Montrée.
0: Ferma, ti aspetta.

0: due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Radio B 90 FM.